warehouse or usi suswe come pass as any atwa verse you dia fa hu ni na ye nika wo hu se eda kwa ho pe erunti bibia person di bia e betumi aboa wo erunti eye epoye mantam asamanka se na sa si da kai na se nso se we e 12 plot wa e betumi aboa wo se erunti pentre mu bia che mi dia frayen